23 na 44 minutos, xienza local carri, il calienzo, na opera tua, e radio, Mozambique, Gaza, Ulanza, Schleto, Shafambella, Manene, Stratuin, Lokulum, Chelo, Mova, Kuva, Utifikelo,

di Mosambiki, chitichi cha Gaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi la chichopi.

Angola, di Mozambique, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulibimi la chichupi.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Aasha, Ishichangana.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Aasha, Ishichangana.